attenzione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

offerte speciali, ad esempio anche sulla birra Peroni e nella fattispecie sulla lattina da mezzo litro a quantità limitate in sconto 75 centesimi. Ma grande offerta anche su altri tipi di birra, ad esempio una signora birra sarda, la birra Icnusa, c'è una confezione da 3 pezzi scontata nei nostri punti vendita 2,49 euro, e fino al 26 di agosto, per cui ancora per qualche giorno, acquistate 10 euro di birra scelta e riceverete un buono sconto da 5 euro per la vostra prossima spesa, che dovrà essere di 25 euro, effettuata come sempre con Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Take a Little Step su Penny FM alle 8:16.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
0: Ma quante offerte shock nel vero senso della parola, anche per quanto riguarda la frutta, la verdura. A proposito, prendendo in considerazione alcuni di questi prodotti, ci viene in mente un piatto di pasta, qualcosa di estivo. D'altronde siamo al 22 di agosto, oggi per il pranzo, da vivere a diretto contatto con la natura, magari in spiaggia. Pasta fredda con pomodori, ciliegini, mozzarella e basilico, un piatto fresco, veloce da preparare, qualche minuto, saporito e perfetto ovviamente da cucinare in anticipo, poi portare appunto, come vi dicevo, in spiaggia. Ma è solo un suggerimento, va benissimo anche la piscina o la montagna, il lago, utilizzando ad esempio il pomodoro ciliegino coltivato in Italia, che trovate in sconto da Penny, 1,49 euro.

0: L'esercito dei selfie su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Sono veramente infinite le ricette che possiamo realizzare in questo momento dell'anno, in estate. Ad esempio un carpaccio, appunto estivo, con il melone gialletto, pomodori, crudo e burrata. Una ricetta che, se vogliamo, in un certo senso ci permette di giocare sul contrasto tra la dolcezza del melone gialletto, l'acidità un po' del pomodoro e la cremosità della burrata. E allora, carpaccio estivo di melone gialletto, pomodori con crudo e burrata, utilizzando il melone gialletto coltivato in Italia al chilo in sconto 79 centesimi, poi il pomodoro a grappolo al chilo in offerta nei punti vendita Penny per un'estate veramente interessante, 1,29 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Viaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Wow, keep your head up su Penny FM 8:32, ancora buon sabato mattina da acquisti in tutte le filiali Penny. Come ogni sabato c'è la classifica da gustare delle 10 canzoni più trasmesse dalle radio in Italia, radio italiane, negli ultimi 7 giorni.
1: Penny FM Hit Parade.
0: Appuntamento nel weekend di Penny FM con la Hit Parade. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Vi presenterò le 10 canzoni più trasmesse dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. Apriamo le top 10 con Anna What Girl Wasted, stabile, e al numero 9 in discesa, Tu cosa fai questa sera con Noemi.

0: senso.
1: Noemi, numero 9 questa settimana, in ottava in salita, Moving to the Sun con Hugel. Stabile invece al numero 7 Samurai Jack con Flamenco Paranoia, così come stabile la sesta posizione occupata questa settimana da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni al numero 6 questa settimana, in quinta Tommaso Paradiso a gitare Coca-Cola e al numero 4 in discesa Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Ci fermiamo al numero 3, guadagna 4 posizioni Madonna con Kylie Minogue e Love Sensation.

Madonna e Kylie Minogue, Love Sensation, terza posizione questa settimana, in seconda stabili Serena Brancale e The Colors, ex numero uno con Partenope.

0: se fidanza.
1: Partenope numero 2 questa settimana con The Colors e Serena Brancale, il nuovo numero 1, cioè la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni, e con una coppia, Jovanotti e D'Alfa. Buon vento.

0: Alfa Buonvento, nuovo numero uno nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. È tutto per questa Hit Parade. Ci risentiamo la prossima settimana qui su Penny FM. Come sempre, buoni acquisti da Penny. Ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: No matter what happens, su Penny FM alle 8.46.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Proprio così, tra gli speciali di Penny in bella evidenza lo speciale grigliata. E noi abbiamo chiesto a voi clienti che cosa assolutamente non deve mancare nella vostra grigliata ideale.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, cosa non può mancare in una buona grigliata? Le varie salsicce, costate, puntine e spiedini, accompagnate da un buon vino rosso in base ai propri gusti. Io solitamente preferisco il vino toscano, ma fortunatamente in Italia abbiamo un'ampia scelta. E tutto ciò è sempre meglio accompagnarlo con delle verdure grigliate, quali peperoni, zucchine e melanzane.
0: E un'insalata che non deve mai mancare. Allora, maxi formato di rucola da Naturè, confezione da 200 grammi, in sconto da Penny solo 99 centesimi.
4: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Bunker 44, il grande Pino D'Angiò su Penny FM. Che idea, balla.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 8.50, attenzione, c'è questo speciale tutto a un euro e troviamo il pranzo per oggi. Sì, nel caso abbiate la fortuna di viverlo a diretto contatto con la natura, magari in spiaggia, perché state facendo adesso acquisti in uno dei Penny posizionati in una località turistica. E allora, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori. C'è una confezione da due pezzi in sconto del 28%, vostra a un euro. E poi questa sera si conclude la cena con un delicato, piacevole, meritato peccato di gola, il gelato, sì, nella fattispecie tartufo al cacao e bianco La Buona Pasticceria, confezione da due pezzi scontata da Penny nel 40%, 40% non è male come sconto, è vostra questa confezione per voi, solo a un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Independence Day con Gabriel su Penny FM. Ancora buon sabato mattina d'estate ed acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo, sino al 26 di agosto acquistate 10 euro di birra scelta e riceverete un buono sconto da 5 euro per la vostra prossima spesa di 25 euro effettuata con Penny Card. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci riporta all'agosto del 1983 con il grande Lana Ritchie. Andiamo negli Stati Uniti, c'è All Night Long.
1: I Gold. I Gold di Penny FM.

0: Night Long, agosto del 1983, quando uscì ufficialmente questa canzone di Lana Ricci, collegata a un video molto bello, uno dei primi videoclip nel corso dei quali abbiamo cominciato a entrare nell'ottica di capire che una canzone era associata anche a un video dove si poteva promuovere il successo. Nella fattispecie, il video musicale All Night Long è stato, pensate, il primo ad essere trasmesso dalla prima emittente televisiva interamente dedicata alla musica in Italia. Qualcuno si ricorderà sicuramente di Video Music, che inaugurò le trasmissioni nella notte tra il primo e il 2 aprile del 1984 a mezzanotte con il video di questa canzone All Night Long. Lana Ricci, anche questo è il nostro momento gold, era il nostro momento gold qui su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E a questo punto ci occupiamo dello speciale cura casa. Ci sono tanti oggetti che assolutamente dobbiamo avere nel nostro ambiente domestico per migliorare la qualità della vita nel quotidiano. Ad esempio l'asciugatutto Penny, 2 veli, 51 strappi e 4 rotoli per asciugare veramente tutto. E questa confezione in sconto 1,39 euro. Siamo in estate, nella seconda parte di questa bellissima stagione, ma sempre in estate con temperature abbastanza alte, per cui ci si cambia più spesso e si lava in maniera maggiore, e qui è importante avere un signor detersivo. Detersivo liquido lavatrice Dash, classico e salva colore, confezione da 2 pezzi per 23 lavaggi garantiti a quantità limitata. Questo detersivo è in sconto qui da Penny, 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny

I Will Find a Way con Big Mountain su Penny FM 9:17. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Trovate piante e fiori, anche la gerbera, che è molto bella. Io vi consiglio, se volete acquistare la gerbera e avere la garanzia di tenerla bella come desiderate nel tempo, annaffiatela quando il terreno è asciutto in superficie, mantenendolo umido ma senza ristagni d'acqua, mi raccomando. In questo momento dell'anno, in estate, bagnate ogni 5-7 giorni, riducendo in inverno. Non bagnate mai, suggeriscono gli esperti, il colletto o le foglie per evitare che marcisca. Versate l'acqua direttamente sul terriccio e avrete la garanzia di avere la vostra gerbera rigogliosa nel tempo. E la gerbera in un vaso da 12 centimetri è in sconto qui da Penny, 1,99 euro.

0: Francesco Gabbani su Penny FM alle 9:20.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Beh, c'è tanta voglia di griglia da Penny, perché soprattutto in questo momento dell'anno si griglia. Si grigliano peperoni, zucchine, carne, pesce, e con peperoni e zucchine possiamo creare tante cose, ad esempio un contorno con zucchine e peperoni misti in padella, che è una ricetta di questo momento dell'anno, facile, veloce, colorata, saporita, ideale da abbinare a seconda di carne o pesce grigliato, oppure che possiamo utilizzare tranquillamente per condire un piatto di pasta. E allora, peperoni misti in sconto da Penny, 1,79 euro, e prendete in considerazione anche le nostre zucchine, che sono in offerta nei punti vendita Penny, 1,49 euro. Buon appetito,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Baci con Dirotta su Cuba e Mario Biondi su Penny FM a 9.31. Ancora buon sabato mattina ad acquisti in tutte le file di Penny. È il momento del podcast dell'Aquafan, perché per tutta l'estate, tutti i pomeriggi, ci siamo collegati con l'Aquafan di Riccione e la Blue Rock Station con Frankie DJ. Andiamo a sentire che cosa è successo ieri nell'ultimo collegamento, ieri pomeriggio.
1: L'estate di Penny all'Aquafan di Riccione.
2: Ehi Frankie, ehi Pando, mi ha suonato il telefono, mi è arrivata una telefonata dall'Austria, incredibile.
3: No, incredibile, ma chi ci potrà mai chiamare? Noi in Austria non conosciamo nessuno.
2: Ma sei sicuro? Guarda che...
3: No, aspetta, fammi pensare, Austria.
4: Pensa.
3: C'è una ragazza bionda, con gli occhi chiari, che dovrebbe essere da quelle parti? Marta!
5: Ciao Frankie, ciao Pando, Silvia, rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per l'ultimo collegamento di questa estate con tre compagni di viaggio che ho riabbracciato ad Aquafan proprio pochi giorni fa per celebrare il secondo Penny Day della stagione, onorata anche questa volta. Allora, l'ultimo collegamento combacia proprio con la giornata della camicia hawaiana e adesso vi svelo alcune curiosità. Siete pronti?
3: Allora, innanzitutto ti vogliamo dire che noi abbiamo un esperto di camicia hawaiana, è un campione del mondo, è stato pluripremiato. Si tratta del DJ
2: Sì, in realtà ho notato tante camicie, quest'anno ne ho indossate anche diverse, alcune erano molto fresh vibes.
3: Sì, raccontaci.
2: Ho notato che quest'anno il trend è la camicia non solo hawaiana, ma la camicia in generale aperta con sotto la canottiera bianca.
4: Vero, vero, vero, molto italiano style, con il crocifisso d'oro che ti pendola dal petto.
3: Sentiamo cosa ci racconta Marta.
5: La scelta di questa data non è casuale, perché il 21 agosto del 1959 è il giorno esatto in cui le Hawaii sono diventate ufficialmente il 50° stato degli Stati Uniti d'America. Questo ha poi dato origine al concetto globale di Casual Friday negli uffici di tutto il mondo, consentendo di poter indossare questa camicia proprio di venerdì a ridosso del weekend. Come si festeggia questa giornata? Beh, le persone sono invitate a indossare la propria camicia Aloha preferita con stampe floreali tropicali per portare un po' di spensieratezza sul posto di lavoro, a scuola o anche in famiglia. Allora dimmi Frankie, c'è qualcuno che la sta indossando? Lo sappiamo già, perché mi hai già detto che qualcuno ama questo stile hawaiano, ma vorrei sapere fra l'altro dagli ospiti quando la indossano e che ricordi hanno legati a questa camicia, che solo a guardarla, beh, mette già il buon umore.
3: Allora facciamo due prospettive: l'uomo che la indossa e la donna che vede l'uomo che lo indossa. L'uomo che la indossa potrebbe essere Willy, tu hai una camicia hawaiana? E quando la metti? Cioè, qual è l'occasione? Come la porti? Cioè, ti senti un po' Magnum PI quando la indossi? Sai che è Magnum PI?
6: Quasi, però mi piace quando il completo è completo.
3: Completo è completo, quindi la camicia va abbinata anche al pantaloncino, perché c'è anche questo che si fa ora.
6: Sì, chiaro.
3: Quindi pantaloncino hawaiano, camicia hawaiana, scarpetta.
6: E zapatos.
3: Ah, è zapatos. Allora, chiediamo a questa ragazza, che mi sembra una che di uomini se ne intenda, se un uomo con la camicia hawaiana è bello oppure lo preferisci in altra forma. Stiamo parlando,
4: esatto,
3: ovviamente di estate.
4: E innanzitutto chiediamo prima il nome.
7: Sara.
4: Sara, quindi rispondiamo a questa domanda.
7: Dipende dal contesto, comunque, dalla serata.
3: Secondo me lei è una che fa non me ne frega niente della camicia, basta che sia buono sotto. Cioè, questo mi sembrava di leggere tra le righe questo messaggio. Cioè, nel senso, qual è la serata giusta per la camicia hawaiana?
7: Una serata in spiaggia con gli amici.
3: Ci può stare, no?
7: Dai.
3: È bello.

0: cioè con Canotta sotto? Perché
1: spero,
0: Pando,
1: di no.
0: Spero di no, Pando, hai capito? Spero di no, butta via tutte, sì, le canotte. No, che...
2: Sono d'accordo, è una cosa un po' che mi ha fatto però riflettere.
0: Sì,
2: ventaglio per le ragazze.
0: Aspetta, perché la sua amica la pensa diversamente.
2: Esatto.
0: Vuole la canotta e vuole la camicia, no? Come ti chiami tu invece?
1: Beatrice.
0: Beatrice, come deve essere sta
1: no, cosa? Senza canotta.
0: Senza canotta.
1: Senza canotta.
0: Un po' di pelo che esce. No. Beh, no. Rasiamo.
2: Niente pelo.
0: Esatto.
3: Ma sai che io avrei un aneddoto,
0: sì,
3: personale della camicia hawaiana.
0: Sì.
3: Io ho conosciuto un mio amico. Prima di conoscerlo, in realtà, fisicamente, ero alla Montagnola Bologna, in una delle bancarelle del mercato. Sì. E a un certo punto io vedo questo ragazzo che prende la camicia, se la indossa, poi la tiene un po' lì, la riappoggia, io la prendo e la pago perché mi piaceva. Sono 3 mesi dopo, un ragazzo nella città dove abito mi arriva, mi chiama da dietro, mi fa: ma scusami, ma tu questa camicia dove l'hai presa? E gli ho detto: alla Montagnola Bologna. Fa: ah, no, allora ho capito chi sei tu, perché io la stavo per pagare. E abbiamo cominciato a discutere. E adesso siamo amiconi.
2: Ma incredibile, ma
3: hai visto?
2: Sì, è incredibile.
0: Come piccolo il mondo, da Bologna alla Montagnola, che è un posto dove ci sono questi mercatini che vendono cose anche di seconda mano, ma è famosissimo. Si comprano, per esempio, i famosi Levi's, i jeans, no? Originali americani.
3: Sì. Con le pants.
0: Con tutte le varie rotture. E tu l'hai ribeccato addirittura a casa tua. Insomma, è veramente
3: una bella
0: coincidenza. Quindi, beh, vuol dire che ancora funzionano, Marta, le camicie hawaiane.
4: Vedo che funziona, tra l'altro vedo che anche si fanno begli incontri, come è successo a Silvia, quindi alla fine le camicie danno anche una spinta in più per le nuove conoscenze. Invece, per quanto riguarda, diciamo, il cibo,
0: allora c'è un ragazzo che ha vissuto alle Hawaii e può parlarci di un tipo di cibo tipico di quella zona. Intanto, come ti chiami?
5: Vincenzo,
0: qual è questo classico cibo che mangiavi alle Hawaii tra un bagno e l'altro?
5: Le cozze con le vongole.
0: Davvero? Le cozze con le vongole? No, ma davvero? Le cozze con le vongole.
2: Davvero? Io ho mangiato un risotto alla marinara una volta.
0: Ma quella è una succursale del ma siamo sicuri? Cozze e vongole come erano fatte?
5: Buone,
0: ragazzi, erano buone. Ma raccontaci questo aneddoto, Marta.
4: No, beh, secondo me se avete mangiato cozze e vongole era un ristorante italiano, quello secondo me è sicuro. Però se volete dei piatti tipici, allora potete assaggiare il loco moco, che è un piatto composto da riso bianco sormontato da un hamburger di manzo, uovo fritto e una salsa densa. Oppure lau lau, carne di maiale o pesce avvolti in foglie e cotti a vapore fino a diventare tenerissimi. Ce ne sono ancora due: salmone lomi lomi, un'insalata fredda di salmone a dadini, pomodori freschi e cipolle, e poi finiamo con il pollo huli huli, un pollo grigliato e glassato con una salsa dolce a base di ananas, salsa di soia e zenzero. Ragazzi, visto che oggi si celebra questa giornata, io vorrei salutarvi con il classico saluto hawaiano, ossia aloha. Lo conoscete?
0: Aloha, quanti telefilm degli anni 80 avevano questo saluto, perché avevano un'ambientazione da quelle parti, o finivano per fare una scena del film ambientata alle Hawaii, che è un po' come dire andiamo in Romagna quando abiti in Italia, no? Negli Stati Uniti andiamo a fare le vacanze alle Hawaii.
3: Alle Hawaii.
4: Bravo, Franky.
0: Ho scoperto l'arcano. Il ragazzo è andato al bagno Hawaii a Valverde Cesenatico perché al Bama Beach, che è di fianco, suonava DJ Pando. Quindi ecco perché ho andato queste cose. Abbiamo
3: questa connessione.
0: Era più stretta la strada. Comunque, vabbè, va bene, dai. Allora, come facciamo? Dobbiamo darci appuntamento fra un anno, Marta.
4: Sì, Franky, dobbiamo darci purtroppo appuntamento fra un anno, ma è per questo che io voglio salutarvi con aloha, perché questo saluto è traducibile come un ciao, ma nasconde un significato molto più profondo. Pronunciare aloha equivale a dire condivido con te il respiro della vita. Nell'Hawaii non è quindi solo un saluto, ma un vero stile di vita basato su affetto reciproco, empatia e armonia. armonia con gli altri. Io posso dire di aver trovato tutto questo con voi, e so che mi sto dilungando, ma è l'ultimo collegamento, quindi avete un anno di tempo per riprendervi. Infatti, prima di salutarci, voglio spendere due paroline per tutti e tre. Pando, sei la prima voce che sento nelle predirette, colui che orchestra tutto e silenziosamente ci mette in contatto da Vienna fino a Riccione. Silvia, con te c'è stata la suspense per tutta l'estate, ci siamo conosciute attraverso i collegamenti, ascoltavamo solo la voce l'una dell'altra, ma finalmente ci siamo potute abbracciare durante il Penny Day qualche giorno fa. E dulcis in fundo, Frankie, un collega col quale fin da subito, 4 anni fa, c'è stata connessione professionale, chimica radiofonica ed energia che ha dato magia ai nostri collegamenti. Tutto questo è il sodalizio fra Aquafan e Penny, e come canta Sal da Vinci, fra queste due realtà sarà per sempre sì.
0: Ma abbracciare, vero?
2: Tra l'altro un discorso che esce dal cuore, spontaneo e al tempo stesso molto articolato. Quindi
0: Marta ha questa sensibilità per poter diciamo chiudere così la stagione. Ti vogliamo tanto bene, come ti dico sempre, riassumendo poi quello che è il mio pensare, te sei una di noi, ok? Ormai sei una qua della squadra, 100%, anche se abiti lassù un po' lontanino, sei una di noi, come se fossi quotidianamente a fare la giornata in Aquafane. Ti vogliamo bene, quindi aloha.
2: Anche se devo dire che il loco moco come piatto hawaiano mi interessava molto, sembra quasi il titolo di una canzone un po' afro.
0: Continuiamo in primo via telefono. Marta, ti diamo tanti baci e ci sentiamo presto.
5: Grazie Marta.
4: Grazie ragazzi, questo è solo un arrivederci, sono stata super onorata di condurre il Penny Day e conterò i giorni che ci separano dalla prossima estate, perché per me estate è sinonimo di Aquafan. Ciao!
1: L'estate di Penny all'Aquafan di Riccione.
6: E lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Wow, full time believer every day su Penny FM, Robin Tiki a 10 minuti dalle 10.
1: I prodotti tutti a un euro.
0: Sono veramente tantissimi i prodotti tutti a un euro. Ci sono anche i piselli finissimi di Orto Mio. Al dottor Bergami, nutrizionista, abbiamo chiesto degli abbinamenti.
2: Le interviste di Penny FM.
3: I piselli sono dei legumi particolarmente interessanti per il loro apporto proteico, ma non dimentichiamoci che contengono anche carboidrati, quindi sono ottimi per condimenti a base di altre proteine come prosciutto, piselli, per la pasta o da accompagnare come contorno.
0: E allora nel reparto surgelati, piselli finissimi di Orto Mio, scelti anche dall'amata food creator Benedetta Rossi per una delle sue ricette che potete trovare anche sul sito penny.it. Piselli finissimi Orto Mio, confezione da 450 grammi nel reparto surgelati, in sconto 1 euro. Quella di oggi, di questo sabato del 22 di agosto, è una giornata importante dal punto di vista musicale, due compleanni, quello di Alfa e quello della cantante britannica Dua Lipa, che soffia su 31 candeline. La sentiamo su Penny FM con Dance the Night.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mother Sign su Penny FM, 3 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Vivi l'estate con Penny.
2: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
5: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
6: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
7: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
2: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto. Agosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maiselweiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Penny. Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso, sapore di cascina con Penny Card è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Penny Card i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
1: Scopri l'estate con la

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno. E appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo. E d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: che hai passato.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale val bontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso venere. Ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla

0: colorata aggiungiamo il mais Bonduel, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da due pezzi di mais Bonduel viene solo 1,99 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Benissimo. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità cuor di terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

0: e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny e Fer, l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea: aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Nusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny. We just trying to catch a good time. Hey, yeah, come on. Even

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono, noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirare.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: i prezzi shock di Penny.
1: E vai, ci siamo con le offerte shock di Penny, soprattutto d'estate, di ritorno dalla spiaggia. Qual è una delle prime cose che vogliamo fare? Una bella doccia fresca. E allora vai di bagno schiuma felce azzurra in fragranze assortite. Tra le varie fragranze anche quella con olio di argan. Tanti benefici per la nostra pelle. Beh, intanto un'azione emolliente. L'olio di argan lascia la pelle più liscia e vellutata e poi un supporto alla pelle, alla barriera cutanea. Contribuisce a mantenerla protetta e meno soggetta alla secchezza. Voilà, così avremo una pelle bellissima da sfoggiare durante quest'estate 2026. Da Penny, offerte shock, bagno schiuma felce azzurra in fragranze assortite. Ogni bottiglia da 650 ml è in sconto, ben del 24%, 1,89 euro.
0: I prezzi shock di Penny.
2: Brusche avventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: scarpette che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: verdura dipendi.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

bocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. Poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapor di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere, per stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Benissimo. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato, anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa d'almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 centimetri è scontata a 3,49 euro.
0: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Bentrovati da Sasha. Nei film la musica racconta quello che le immagini non dicono. Oggi su Penny FM, Alan Silvestri. Classe 1950. Alan Silvestri nasce il 26 marzo a New York da genitori di origine italiana e irlandese. Dopo il college scrive le prime colonne sonore per la televisione e per alcuni film indipendenti. Col passare del tempo compone musiche per produzioni più importanti e in molti film di Robert Zemeckis. Una collaborazione, quella tra il compositore e il regista statunitense, che ha fruttato grandi capolavori, come la trilogia Ritorno al futuro, Castaway e Chi ha incastrato Roger Rabbit. Ma facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo nel comune di Monferrato, dove è nata la nonna del grande compositore che, ai microfoni Rai, racconta in italiano l'origine della sua famiglia.
1: 1852 a Luigia è nata in Castelvetro.
0: Il comune di Monferrato in passato ha nominato Alan Silvestri cittadino onorario, avviando un progetto per farlo conoscere meglio al grande pubblico, in modo da valorizzare le musiche che hanno così reso grandi tanti film come il celebre successo Forrest Gump. Oltre all'attività di compositore, Alan Silvestri è anche produttore di vino rosso californiano, di cui è grande stimatore. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana. Penny.

0: intendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduel, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduel, in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la puccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della puccia infornando palline di pasta di pane. La puccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, eh? Dalle specialità a cuor di terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny, dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da tre pezzi a soli 2,49 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Birra e ancora birra, soprattutto in estate si sceglie spesso una birra per dissetarsi o per accompagnare del cibo. A voi clienti abbiamo chiesto in quali occasioni vi capita di sorseggiarla spesso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale a tutta birra sino al 26 agosto. Acquistate 10 euro di birra nel nostro assortimento, ad esempio la birra Ceres Strong Ale. Per voi un buono sconto di 5 euro da spendere su una spesa minima di 25 euro effettuata con Penny Card.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema, in questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%, indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere, per stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Con Penny.
3: Ci siamo alzati una mattina insieme senza sapere che era l'ultima. E già

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico, perché di seta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amo Natura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

At least we let the fire burn. We took our time.

0: least we let the fire burn.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
2: Un piatto di pasta, volendolo, potete preparare la mattina e portarlo con voi in spiaggia o consumarlo nella pausa nel corso di una passeggiata in montagna. Tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato che trovate qui da Penny. Questo tipo di salmone viene affumicato a freddo con fumo naturale in modo da preservare la morbidezza e allo stesso tempo offrire un sapore molto delicato. Il suo gusto vi conquisterà. E allora tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato Gran Mare, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 100 grammi, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro la confezione.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni, arrostiti lentamente sulla brace, diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo €1,79. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo €1,49.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi, che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali di

0: che trovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Penny Card è scontato del 21%, viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Penny Card i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La vivo con i figli cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da Penny e acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso venere, ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais bonduel, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais bonduel viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta Compendi.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i panni d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta. Con Penny.

0: Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura, ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Da Penny la spesa vale.
1: Adesso vi parlo dello speciale Spendi e Riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. E il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore che non vedevamo da giugno, sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e Riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con Penny Card.
0: Da Penny la spesa va

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.
2: Quando tutto è già deciso, quando perdo il tuo sorriso e il tuo sguardo si confonde con il mare, non esistono parole, non esiste più il bisogno che hai di me. Ci sarà una soluzione, ho deciso di restare, di osservarti nella notte respirare. Passerà questo timore, capirò cos'è cambiato e cosa no.

0: Quando tutto è già deciso, quando perdo il tuo sorriso e il tuo sguardo si confonde con il mare.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme, insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo sabato 22 agosto. Oggi il weekend decolla alla grande. Entrando da Penny sarete accolti da tanti prodotti freschi, ma anche da tanta convenienza. Con Spendi e Riprendi Scuola, acquistando 15 euro di articoli scuola con Penny Card, riceverete un buono da 10 euro. In più parleremo di moda, di speciale voglia di griglia e a tutti birra. Acquistate 10 euro di birra e riceverete un buono sconto da 5 euro. Se vi siete persi qualche informazione, niente paura, trovate scritto tutto sul nostro volantino che potete visualizzare anche online sul nostro sito penny.it. Tutto pronto, iniziamo la diretta su Penny FM.
0: Penny insieme.
1: Insieme, insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Dan Kay con Rendezvous su Penny FM. Sintonizzatevi bene perché oggi parliamo di due birre che non deludono mai.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da un lato c'è la nostra certezza quotidiana, la Peroni, una bionda classica, leggera, con quel gusto equilibrato e rinfrescante che mette sempre d'accordo tutti. Oggi, incredibilmente vostra, soli 75 centesimi. Se invece cercate un viaggio sensoriale più intenso, la Sardegna vi aspetta nel pratico cluster da tre bottiglie di Icnusa, soli 2,49 euro. Parliamo dell'Anima Sarda, una birra dal carattere deciso, con una schiuma compatta e quelle note piacevolmente amare che lasciano il segno a ogni sorso. Che siate tipi da grigliata improvvisata o da relax sul divano, correte a fare scorta per il vostro weekend. In più adesso, con lo speciale a tutta birra, acquistando 10 euro in birre del nostro assortimento, riceverete un buono da 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta, sempre con voi la vostra Marta Amato al microfono di Penny FM in questo sabato d'agosto.
1: Vicino, basta un Penny.
0: Fra poco si ritorna a scuola, il posto che aiuta a sviluppare alcune aree del cervello dei bambini e accresce la possibilità di risolvere problemi e organizzare le idee. Sentiamo qualche consiglio sul ritorno a scuola da Maria Paola Ramaglia del sito Mamme Acrobate.
2: Le interviste di Penny FM.
3: È importante anche in questo la regolarità dei pasti e del sonno, perché comunque mangiare in modo sano e regolare e dormire un numero sufficiente di ore aiuterà i bambini ad andare a scuola magari più concentrati e meno stanchi.
0: È proprio vero, avere pasti regolari e orari del sonno costanti è fondamentale per allineare l'orologio biologico dei bambini, stabilizza i livelli di energia e ottimizza la concentrazione e anche il rendimento scolastico. Il passaggio dai ritmi liberi dell'estate a quelli strutturati della scuola richiede un forte adattamento psicofisico, ma per lo shopping scolastico ci pensiamo noi. Con Spendi e Riprendi acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con Penny Card.
1: Vicino, basta un Penny.

0: Laura Pausini, nuovo buon sabato amici all'ascolto. Oggi parliamo di due supereroi della tavola.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Avete presente la stanchezza da afa? Ci pensa il melone gialletto a soli 79 centesimi. Questo frutto è un concentrato di potassio che ricarica i vostri muscoli e combatte la ritenzione idrica. Passiamo poi al pomodoro grappolo, un vero gioiello di salute a solo 1,29 euro. Il suo colore rosso vivo racchiude il licopene, un alleato potente che protegge il cuore. Da Penny farete il pieno di energia pura per affrontare al meglio la vostra giornata. Restate sintonizzati, un po' di buona musica, ritorno fra pochissimo da voi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Adesso ci addentriamo, come promesso, nel mondo della moda. La mostra Gianni Versace retrospettiva in corso nel Museo Maiolle a Parigi è stata prorogata fino al 31 ottobre. L'esposizione rende omaggio al grande stilista 30 anni dalla scomparsa. Riunisce quasi 450 pezzi eccezionali, creazioni e silhouette originali, accessori, schizzi, ma anche oggetti decorativi, fotografie, video e rare interviste. La mostra ripercorre un'intera carriera dedicata alla creazione, rivela le molte ispirazioni che hanno plasmato il suo universo. Le origini nel laboratorio di famiglia in Calabria, l'ispirazione dell'opera italiana e la sua passione per il barocco. Ho ripescato per voi sui social un'intervista degli anni 70 dove Gianni Versace spiega qual è il suo fine primario nella moda.
1: Io lavoro per un concetto unico di moda che deve vestire lo spirito di una donna, nemmeno il corpo.
2: È vero,
1: e questo vuol dire che se una donna ha uno spirito ed è intelligente riesce a vestirsi con niente. E la donna lo deve capire, i giornali l'aiutano, noi l'aiutiamo, tutti stiamo a lavorare per la donna alla fine.
0: Tutti a lavorare per le donne. Allora, se volete vedere come Gianni Versace ha lavorato nella sua carriera, vi aspetta la mostra a Parigi dedicata a lui e ai suoi abiti. Adesso rilassiamoci con un po' di buona musica e poi ritornerò da voi per parlarvi dei nostri marchi.
3: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: Rieccoci insieme amici di Penny FM, la vostra Marta Amato è tornata con voi in diretta come promesso. Oggi facciamo tappe golose da Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Avete presente la tentazione pura del tartufo bianco La Buona Pasticceria? Parliamo di un dessert cremoso con quel cuore morbido inconfondibile. La sorpresa vera è che lo portate a casa solo un euro. Ma le chicche da Penny non finiscono qui, cari ascoltatori fedeli. Se cercate un break al volo, provate il tramezzino Gli Allegri Sapori. Dentro c'è un tonno eccezionale, ricco di proteine e omega 3 che aiutano le cellule cerebrali a rigenerarsi. Un ripieno nutriente, leggero, perfetto per ricaricarvi con gusto e originalità. Due specialità uniche che svoltano la giornata entrambe a solo un euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme, sintonizzati su Panni FM, sulle buone vibrazioni con Marta Amato, sempre onorata di accompagnarvi durante il vostro shopping del sabato. Panni questa settimana vi aspetta con lo speciale Voglia di Griglia e noi abbiamo scovato la chicca che svolterà la vostra tavola, il vino Falanghina Campania.
1: Gli speciali di Panni. Grigliata.
0: Parliamo di un bianco dal colore giallo paglierino brillante con un profumo super intenso di fiori freschi e frutta bianca come pera e ananas. Stappatelo come aperitivo con degli antipasti di mare, ma dà il meglio di sé con la griglia. Provatelo con un bel trancio di salmone, spiedini di pesce, crostacei o anche con carni bianche delicate come il pollo alla diavola. Fate un salto da Panni, fate scorta e invitate gli amici per la grigliata perfetta. La bottiglia di Falanghina Campania viene solo 2,79 euro.
1: Gli speciali di Panni. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo di cose pratiche che ci alleggeriscono la giornata. Quando facciamo la lavatrice abbiamo tutti la stessa paura, ossia che i capi colorati sbiadiscano. Ecco, da Penny trovate detersivo Dash Salvacolore a soli 9,90 euro. Una vera sicurezza per tenere i colori vivi e brillanti come il primo giorno, lavaggio dopo lavaggio. E a proposito di alleati infallibili in casa, quanto è comodo non rimanere mai senza scorte. Avere sempre a portata di mano i rotoli di salviette asciugatutto è l'essenziale. Eccoli qui da Penny, 4 rotoli a 1,39 euro. Salvano da ogni piccolo pasticcio quotidiano, in cucina o sul tavolo. Passate da noi a fare il pieno di praticità.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

My Lucky Day su Penny FM, eccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi in questo sabato 22 agosto. Oggi tante iniziative da Penny, oltre a spendere i prendi scuola, anche l'iniziativa tutta birra. Acquistando 10 euro di birra riceverete un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa. Iniziamo un'altra ora insieme, ma rimanete con noi perché fra poco vi svelerò tante curiosità sugli alimenti che scegliamo ogni giorno. Si riparte con la musica, buoni acquisti!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ascoltatori amanti della brace, oggi pomeriggio parliamo di Sapore Vero con i coloratissimi peperoni che mettono subito allegria. Oltre a essere una bomba di vitamina C che fa bene alla pelle, racchiudono un segreto, la capsaicina, che stimola il metabolismo e vi dà una super carica. E che dire delle zucchine? Sono leggere, idratanti e piene di potassio, perfette per non farvi sentire in colpa dopo una bella scorpacciata. La notizia fantastica è che le trovate freschissime da Penny nello speciale Voglia di Griglia. I peperoni sono vostri a solo 1,79 euro e le zucchine a 1,49 euro. Correte a fare scorta per il vostro barbecue. Ci sentiamo fra poco con tanti altri consigli.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Virginio l'immenso su Penny FM.
1: Gli speciali di Penny.
0: Ancora insieme, buoni acquisti dalla vostra Marta Amato in questo sabato d'agosto. Se il vostro rientro a casa ha bisogno di una scossa, sintonizzatevi su Penny FM per scoprire le nostre offerte. Nei nostri negozi vi aspetta lo speciale a tutta birra e allora sentiamo quando la bevete.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La bevo di sera, o per aperitivo o mi piace con la pizza.
4: No, a qualsiasi ora, è la bevanda che puoi bere, non magari la mattina alle 10, però diciamo dalle 7 di sera in poi la puoi bere sempre.
5: Beh, normalmente la bevo durante i pasti, perché comunque sia essendo leggera è piacevole, oppure per rinfrescarmi durante la giornata.
6: La bevo, diciamo, in orario aperitivo, quindi prima di cena, oppure per accompagnare la pizza.
0: E per tutti questi momenti da noi trovate la Harris Strong, una birra decisa dal bellissimo colore ramato con un corpo rotondo e avvolgente. Al primo sorso vi conquisterà con le note calde di cereali, miele e un tocco finale di arancia amara. Ha un carattere forte, ideale per accendere le serate in compagnia. Ma con cosa la abbiniamo? Beh, il suo sapore esige piatti altrettanto strutturati. È perfetta per accompagnare una grigliata di carne rossa e una pizza ricca e saporita. Ottima anche con formaggi stagionati, grazie alla struttura che regge i sapori forti. Ora viene solo 79 centesimi e con lo speciale a tutta birra, acquistando 10 euro in birra del nostro assortimento, riceverete un buono da 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Pennycard. Che aspettate? Fate scorta da Penny, rinfrescate il weekend e buona musica a tutti!
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci di nuovo insieme. Se stasera volete stupire tutti a cena senza svuotare il portafoglio, da Penny c'è un'occasione imperdibile. I bocconcini di polpo, tenerissimi e super versatili per i vostri antipasti estivi, ricchi di proteine nobili e poverissimi di grassi. Vengono solo 2,99 euro con la vostra Penny Card. Un prezzo allettante per un pesce così pregiato. E per chiudere in dolcezza la giornata, non perdetevi il mix cremoso a marchio Sapor di Cascina. Oltre a essere golosissimo e ricco di fermenti lattici vivi per il vostro benessere, leggero, fonte di calcio, perfetto per ricaricarvi di energia con gusto. Grazie alla Penny Card lo pagherete il 21% in meno, ovvero solo 59 centesimi. Correte a fare scorta, la convenienza vi aspetta.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: FM, Marta Amato con voi per farvi sintonizzare sulle frequenze del ritmo. È il momento della rubrica Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo storia e curiosità dei primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM uno dei più importanti innovatori italiani, Lucio Battisti.
3: Non sarà
2: Lucio Battisti nasce a Poggio Bustone, provincia di Rieti, il 5 marzo 1943. Ascolta rock and roll, rhythm blues e inizia scrivendo per altri artisti. Parte come musicista, ma a metà anni 60 nasce il sodalizio con Mogol. In questa intervista del 76 a Radio Monte Carlo, a Battisti viene chiesto se nei testi subisse passivamente le scelte del famoso paroliere.
4: Passivamente no. Prima di scrivere si parla, si sta insieme così e sì, magari si scopre che ci sono degli argomenti di cui ci interessa parlare o delle scoperte, perché l'uomo scopre sempre, secondo me, delle cose nuove, e da questa identità di vedute che poi nasce però poeticamente ed è opera esclusivamente di Giulio, il testo, insomma.
3: Il buio ci trova vicini.
2: Nel marzo 69 esce Lucio Battisti, il suo primo album. Sul lato A troviamo Un'avventura, 29 settembre, La mia canzone per Maria, Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto, Uno in più e Non è Francesca. Un'avventura, Battisti la portò un mese prima a Sanremo in coppia con una leggenda del soul americano, Wilson Pickett.
3: E così tu sarai.
2: Sul lato B altre sei tracce, Balla Linda, Per una lira, Prigioniero del mondo, Io vivrò senza te, Nel cuore e nell'anima e Il vento. In questo primo album Lucio Battisti si riappropria di brani che aveva scritto per altri, come l'Equipe 84, questa volta con la sua voce. Sta avvenendo il passaggio da musicista a cantante. Si tratta del terzo album più venduto del 69. Ma com'era la copertina? La prima stampa originale era fatta di cartoncino e apribile, con diverse foto dell'artista, il color crema a dominare e la scritta Lucio Battisti in rosso. Al prossimo vinile!

0: pato e vi garantisce tutta l'energia pulita della natura. Lo trovate in offerta a solo 1,99 euro. Correte a fare scorta di gusto e vitalità. Noi ci sentiamo fra pochissimo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Bentornati in diretta insieme a Marta Amato dopo aver ascoltato All Summer Long. Spero vi abbia dato la carica giusta per continuare la giornata.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
0: Parliamo di surgelati. Quando li scegliete e quali scegliete? Ascoltiamo il sondaggio.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Findus come marca, a volte bastoncini per i nipotini, piselli primavera, pisellini primavera, come contorno, non il ragù, minestra.
4: In casa usiamo spesso il prezzemolo e l'aglio già in confezione surgelato, in modo tale che sono più pratici da mettere su in padella per soffritti e altri piatti del genere.
5: Piselli, spinaci, minestrone e a volte anche i fagioli. E il pesce per mio figlio e bastoncini ogni tanto questo.
0: Tanti alimenti, ma manca una cosa, e allora fate un salto da Penny, perché fra le offerte shock c'è una tentazione irresistibile: il gelato affogato alla spagnola a marchio Le Gelizie, oggi scontato del 31%. Parliamo di un grande classico che mette d'accordo tutti, perfetto da condividere in famiglia o con gli amici. Immaginate la cremosità unica del gelato alla panna che incontra l'intensità della variegatura all'amarena, il tutto impreziosito da golose amarene intere in superficie. È il dessert ideale per rinfrescare queste calde giornate con un tocco di autentica tradizione pasticcera. Non fatevelo raccontare, correte a fare scorta nel reparto surgelati prima che finisca. Viene solo €1,99.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Caldo torrido oggi, ma abbiamo il trucco giusto per far respirare le vostre case. Parliamo di piante, le nostre alleate per purificare l'aria e dare una ventata di freschezza alle stanze e anche ai terrazzi in questa estate di fuoco. Fate un salto da Penny, a soli 5,99 euro trovate delle splendide margherite, perfette per riempire di colore e allegria i vostri balconi esposti al sole. E per l'interno non perdetevi la Sansevieria, una vera forza della natura che assorbe le tossine e produce ossigeno anche di notte. Insomma, un piccolo prezzo per un benessere enorme, viene solo 3,49 euro. Correte a fare il pieno di verde e continuate a godervi la musica su Penny FM.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 22 agosto. Non perdete le nostre iniziative, oltre allo speciale a tutta birra, vi aspetta Spendi e Riprendi Scuola. Acquistando 15 euro di articoli scuola con Penny Card riceverete un buono da 10 euro. Iniziamo un'altra ora insieme, ma rimanete con noi perché fra poco vi parlerò dello speciale Voglia di Griglia. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Lovely Day.

0: Lovely Day su Penny FM, ascoltatori appassionati, adesso con lo speciale a tutta birra, acquistando 10 euro in birre del nostro assortimento riceverete un buono da 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. E allora parliamo di grandi classici perfetti per le nostre serate in compagnia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Immaginate una bella pizza fumante, magari una semplice margherita o una sfiziosa capricciosa. Il segreto per esaltarla è stappare una Peroni in offerta a soli 75 centesimi. La sua freschezza pulisce il palato ad ogni morso e accende subito il buon umore a tavola. Se invece cercate un viaggio nei sapori selvaggi, spostiamoci insieme nella splendida Sardegna. Lì nasce la Icnusa, una birra iconica dal carattere intenso e piacevolmente amaro. Marognolo. Oggi trovate la comodissima confezione da 3 bottiglie a un prezzo incredibile, 2,49 euro. Una vera scorta di autenticità da condividere con gli amici storici. Brindate alla salute e continuate a godervi la nostra musica.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Amici, all'ascolto, la vostra Marta Amato di nuovo con voi per tenervi compagnia durante il vostro shopping. Sappiamo bene quanto sia difficile mantenere alta l'energia a fine agosto, la natura però ci aiuta e oggi parliamo di un vero superfood, l'uva bianca.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
0: Questo frutto è un concentrato di benefici, ricchissimo di acqua per idratare a fondo il corpo. Contiene antiossidanti ottimi per la pelle, per combattere la stanchezza quotidiana. In più la versione senza semi è comodissima e super amata anche dai bimbi. Potete sgranocchiarla ovunque, in ufficio, dopo lo sport o la sera davanti alla TV. È uno snack dolce, sano e perfetto per chi vuole restare in forma. La notizia migliore è che questa settimana la trovate in offerta da Penny a solo 1,49 euro. Un piccolo prezzo, ma tanta salute. Fate il piano di benessere e restate sintonizzati con noi.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Portiamo in tavola stasera la salute con il melone gialletto. I suoi antiossidanti mantengono la pelle elastica e luminosa, proteggendola dai danni del sole estivo. Adesso viene solo 79 centesimi. Un altro alleato di salute e giovinezza è il pomodoro grappolo. Stimola la digestione e favorisce il buon funzionamento dell'intestino grazie alle sue fibre naturali. Questo ci garantirà di mantenere la nostra silhouette. Correte a fare scorta di idratazione e gusto senza alleggerire il portafoglio. Il pomodoro grappolo viene solo 1,29 € al chilo. Godetevi della buona musica e torno subito da voi per altri consigli.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora buon sabato dalla vostra Marta Amato, onorata di tenervi compagnia durante la vostra estate. Siamo pronte per scoprire quali sono le canzoni più trasmesse, ballate e amate della settimana. Partiamo subito con la scalata verso il gradino più alto del podio. Ecco la Hit Parade di Beppe Cogliandro.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento nel weekend di Penny FM con la Hit Parade. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Vi presenterò le 10 canzoni più trasmesse dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. Apriamo le top 10 con Anna Wadger Wasted, stabile, e al numero 9 in discesa, Tu cosa fai questa sera con Noemi.

Noemi, numero 9 questa settimana in ottava in salita, Moving to the Sun con Hugel. Stabile invece al numero 7 Samuro e Jay con Flamenco Paranoia, così come stabile la sesta posizione occupata questa settimana da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni al numero 6 questa settimana, in quinta Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola, e al numero 4 in discesa Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Ci fermiamo al numero 3, guadagna 4 posizioni Madonna con Kylie Minogue e Love Sensation.

Madonna e Kylie Minogue, Love Sensation, terza posizione questa settimana, in seconda stabili Serena Brancale e The Colors, ex numero uno con Partenope.

0: Brianza.
1: Partenope numero 2 questa settimana con The Colors e Serena Brancale, il nuovo numero 1, cioè la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni, e con una coppia, Jovanotti e D'Alfa. Buon vento! Buon vento!

0: Alfa Buonvento, nuovo numero uno nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. È tutto per questa Hit Parade. Ci risentiamo la prossima settimana qui su Penny FM. Come sempre, buoni acquisti da Penny. Ciao!
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi vi svelo due sfizi firmati Penny da un euro appena. Parliamo del dessert, il tartufo gelato al cacao a marchio La Buona Pasticceria, che vi stupirà subito. La sua caratteristica originale è la doppia consistenza, quel cuore cremoso avvolto da polvere amara. Un contrasto dolce e deciso che non vi aspettate a questo prezzo, perfetto per coccolarvi stasera. Se invece cercate uno snack al volo, correte a provare tramezzino gli allegri sapori. La vera sorpresa qui è la qualità del tonno all'interno, che mantiene una compattezza incredibile. Questo pesce conserva una savidità marina autentica che sposa benissimo la morbidezza del pane. Viene solo un euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Eccoci arrivati alle 18:46 minuti. Marta Amato con voi per darvi qualche consiglio per la cena di stasera. Sentiamo nel sondaggio del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, i vostri cavalli di battaglia.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Qual è il suo piatto preferito che fa deliziare suo marito?
4: È la lasagna.
3: E come le fa le lasagne lei?
4: Con la pasta fresca, il ragù, besciamella e formaggio da grattare, basta.
3: Quindi molto
4: classica.
3: E oltre la lasagna, insomma, un altro cavallo di battaglia, una cosa dice quello?
4: Le torte salate faccio, di più che riesco a fare meglio.
3: Okay.
4: Con i carciofi, formaggio, tutti i gusti possibili immaginari, si mette, prosciutto.
3: E poi si infornano semplicemente.
4: E le uova sode, tante cose dentro.
1: E se cercate il sapore della tradizione, correte subito da Penny. Nel banco frigo trovate l'ingrediente immancabile, il grana padano DOP a marchio Valbontà. La sua particolarità è la stagionatura perfetta, che vi regala quei granelli friabili e quel profumo intenso e avvolgente. In più il calcio altamente assimilabile, perfetto per chi pratica sport. È l'alleato ideale per dare una spinta decisiva ai vostri primi piatti. Sarà vostro a soli 2,59 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un penny.

0: Eccoci di nuovo insieme in diretta per alleggerirvi la giornata con due occasioni davvero imperdibili.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se volete un bucato impeccabile e profumato, oggi c'è il detersivo per lavatrice Dash Classico a soli 9,90 euro. Parliamo del numero uno contro le macchie difficili, capace di igienizzare a fondo i vostri capi già a basse temperature, garantendovi il massimo risparmio energetico. Ma non è finita, perché per far splendere ogni angolo della cucina abbiamo selezionato anche le salviette asciugatutto nella confezione da 4 rotoli a un prezzo di appena 1,39 euro. Sono super assorbenti, resistenti e anche da bagnate, due alleati imbattibili per la pulizia quotidiana che vi faranno risparmiare molto tempo, quindi correte subito a farne scorta prima che finiscano.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

E con le note cariche di emozione di Leona Lewis e la sua splendida Better in Time si chiude qui anche questo appuntamento in compagnia di Penny FM. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia. Adesso è arrivato il momento di spegnere i pensieri e accendere il relax, perché il sabato sera vi sta aspettando a braccia aperte. Io vi auguro di passare un weekend bellissimo, indimenticabile. Ricaricate le batterie, godetevi il sole e mi raccomando, continuate a scegliere sempre la musica e la convenienza di Penny. Vi aspettano tante iniziative, fra cui Spendi e Riprendi Scuola. Acquistando 15 euro di articoli scuola con Penny Card riceverete un buono da 10 euro da usare sulla prossima spesa. Un bacio grande, noi ci risentiamo prestissimo, sempre qui, sempre su Penny FM. Un saluto da Marta Amato, ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
3: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di fruttetti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità Cuor di Terra, viene solo 3,99 euro.
2: I nostri marchi. Cuor di Terra. Le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti, scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: I wanna make you sweat. Your brown eyes, I wanna make you sweat.
1: Benny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti, Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea: aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. E poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

pazienza di aspettare che si avveri un desiderio. Ti senti un pesce che vorrebbe il mare, nuoto in un acquario. Tu fai progetti troppo grandi in uno spazio troppo piccolo. Ma quanta pioggia bevi un seme prima di sembrare una.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduel, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduel, in una confezione da due pezzi, scontato del 28%, a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi, riso venere scotti, scontato del 33%, a 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquapar di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita...

non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.